0: Muzika Noster Amor.
1: Do 18. pa bomo v izvedbi Tria Arkadia poslušali klavirski trio v Esduru opus 70 številka 2 Ludviga van Beethovna. Stavki so poco sostenuto allegro ma non troppo, allegretto, allegretto ma non troppo in finale allegro.

0: del giardino, lo segue una gran folla di gente, e già vicino, dietro mi parlo in volta.
1: Londrino, il diavolo cava a incastrullarco d'un violino. Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a cacciatco di amici ignore, correte su donne su...

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica